0: Si può stare l'aire
1: con il Felipe DJ Tatu, che è il cavallo della consola.
0: La voz comercial,
1: la Ruli.
0: E le sale, le saluda.
1: Bicho Riveros, el remedio de tu corazón.
0: Arrancamos el martes de nostalgia.
2: Sin vergüenza.

0: Maria.
1: Niente, stavo parlando, famiglia, è cosa, appena ammisa. No, hai come tu, mamita. No, hai come tu. Mi immagino quando stai in el día, tu sabes. Te vistai.
0: Seguimos disfrutando hasta el mediodía del martes de nos